0: Ewade fa che me. Ewe Yesu Kristo di mo. Patro ka se urade. Ena na tri. Bro mi jina pa ebo mi.
1: Mesre
0: osra hon odin. Wonko kwa hon odin. Empa eba hon odin. Emra mi suwo Yesu di mo. Emra yen suwo Yesu di mo.